0: fin de semana. Tu música. Tu música. Tu música.
1: En los 40, todos los éxitos.
2: La extraño, dice. Se mi sono de una manera che lei mi piace, che ricorderà sentire insieme a lei.